0: Benjamin Stokes, che ancora oggi resta attualissimo e suonatissimo in tutto il mondo. Basilda. Basilda torna la prossima settimana, qui su Ritmo 80.
1: Money Forever Young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma

0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: si chiude il flight case di Jerry. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di
1: Tilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. Mini weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani a mezzanotte.
1: Sono le musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80. Sound Selector, Archimede. Revox, la notte da sentire.

Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox, senti la notte, vivi la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici, solo funky, solo disco music.

0: tutto il funk e la disco music anni 70-80.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Remix.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector, Pachi Mele.

Tutti i giorni dalle 4 alle 6 Revox. Solo funky and disco music. Il bobinato di Ritmo 80. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachimele.

0: un suono di Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 5. Ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sulla nostra penisola. Solo delle nubi a tratti compatte insisteranno sulle Alpi, lungo le coste ioniche, specie tra pomeriggio e sera. Temperature massime gradevoli, con picchi anche di 27 gradi, specialmente lungo il versante tirrenico. Le minime al centro-nord saranno piuttosto frizzantine, ma in lieve ripresa di qualche grado, con valori in linea con le medie stagionali, stabili invece sulle regioni meridionali. Ventilazione debole con mari poco mossi. Dettagli maggiori scaricando e consultando l'app di Trebimet.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: salve, salve, benvenuti, salve, benvenuti, salve, iniziamo.
1: Sì,
0: salve.
1: Piace come il tuo lessico è articolato, insomma.
0: È pieno di roba,
1: Salve. Come questo programma che sta per cominciare adesso.
0: Benvenuti.
1: Su Ritmo 80.

0: Corora, caro Corora, questa sì. è la radio, ma non c'è solo la radio.
1: No.
0: Nel mondo c'è anche la televisione.
1: Oh, dai! E che cos'è?
0: La televisione è quella cosa. La televisione c'è. La televisione. Non lo so.
1: Non lo sai, comunque... ma aspetta, di programmi televisivi, per esempio, si saranno curiosi, no? Mm. I nostri ascoltatori. Io sento già la domanda, sento già qualcuno che fischia nell'orecchio e chiede: ma voi cosa guardate?
0: Allora, io guardo Ci pensa Rocco su Cielo, un programma lungo, lungo, lungo. E non dite che non c'è un cazzo da
1: dire. No!
2: Marchino.
1: Sì.
2: Marco Corona.
1: Sì. Eccomi.
2: Sei tu a decidere chi deve uscire dalla roba.
1: Oh.
2: In palio ogni settimana 10.000 euro in gettoni del telefono.
0: Comodi.
1: Comodi. In tasca. Oh,
0: non pesano.
1: No. E soprattutto, dov'è la cabina? La cabina.
0: Le cabine le uso adesso per fare la pipì. Allora.
1: Basta.
3: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: amici.
1: Questo è il momento che tutti quanti voi state aspettando.
0: Davvero?
1: Il momento dello stipendio.
0: No. Stipendio. Qual è l'altro momento che aspettano gli ascoltatori? Dai, che ce la puoi fare, dai.
1: Non lo so.
0: L'oroscopo.
1: Amici, siamo all'oroscopo di oggi, la sigla l'avete sentita. Questo è Ritmo 80, la radio.
0: Bravo.
1: Che ti incanta, ragazzi. So, ho letto oggi per trovare
0: poi,
1: i due.
0: Scusa, Jack Daniel, segna anche questo di claim.
1: Ok.
0: Alla prossima mandata fai registrare anche questo, scusa.
1: Di stampa, che
0: sì, esatto.
1: Ho letto le foto venute male, c'era il telefonino, non so che cazzo
0: regge, un po' mosse, quelle che tu inquadri, però magari ti è partito un secondo prima,
1: esatto,
0: e non
1: le foto venute male, bravo Corona, grazie, cioè sì, le foto venute male,
0: stavo guardando le mie,
1: due parole,
0: guardando le mie,
1: è venuto fuori questo, Ariete,
0: sì,
1: sarà un
0: non è che ce l'hai un po' con me,
1: no, sarà una giornata di parole dolci e flautate,
0: flautate, come sono le parole flautate?
1: Un po' così, però non si tromba.
0: Quindi, cioè, tutto questo impegno, tutte queste cose.
1: Parole dolci, bellissime.
0: Niente, ok. E
1: l'altro segno è
0: Fortunato
1: confettura di prugne. Confettura.
0: Sì. Adesso c'è qualcuno che è nato sotto
1: confettura
0: questo segno.
1: Prugne, confettura di coca.
0: C'è diverso.
1: Oggi prugne. Fate cagare.
0: Grazie risate, a domani.
1: A domani.
2: Good morning, Forever Young.

0: appuntamento per ridere e sorridere con il Simpa della Compa.
1: Ascoltatelo te, io adesso esco un attimo, vado a fumare una sigaretta, ho smesso di fumare, ma riprendo. Non frega niente, fumo anche l'MS.
0: Perché?
2: Lascia stare, Marco.
1: Vabbè, dai, mi fermo a sentire.
0: Guarda,
1: dai.
0: Ferma un attimo e sentiamo.
3: Ciao Corona e ciao a tutti.
0: Ciao Sam. Ciao,
3: barzettino al volo.
0: Vai.
3: Allora c'è uno che va dalla psichiatra e dice: io ho bisogno di parlare urgentemente. Ah, mi dica. Mia moglie è un mese o due a questa parte che ogni volta che facciamo l'amore mi chiede 50 euro. Che problema? No, guardi, il problema non c'è la sua moglie, il problema c'era lei.
0: Perché?
3: Io. E perché? A tutti gli altri ne chiede 20.
1: Non l'ho capito.
0: Te lo spiego tra poco.
1: Spiega, ma va meglio.
4: Good morning, Forever Young.

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci?
0: Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Amici?
1: Sì.
0: No, amici, dicevo loro, non a te.
1: Ah, no, non mi grazie.
0: Prego.
1: Cosa volevi dire? Che siamo arrivati al termine della prima ora? Che forse noi adesso facciamo una piccola pausa?
0: Sì.
1: Che poi ripartiamo con un'altra ora?
0: Ascolta, amico, ho finito i soldi, mi paghi il caffè.
1: Ancora. Noi torniamo tra poco.
2: Sono le 7:02.

0: Urbino. Dopo Eni, anche IP ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni scatta da oggi e fissa un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Il commento di Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian per le opposizioni. Bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, sul piede di guerra anche i taxi. Attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Rifiuta un approccio sessuale, viene picchiata violentemente, torturata, quasi annegata, e l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una passeggiata di pomeriggio lungo il fiume si è trasformata in un incubo. Arrestato l'aggressore, un cittadino domenicano di 38 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Amici, questo è il momento che tutti quanti stavano aspettando. Non è vero, assolutamente.
1: Però fai finta, farlo bene così.
0: Quel qualcuno stava, uno, te, Corona, aspettando praticamente che il disco mi rigiro, quella canzoncina lenta che serve così a darvi un attimo di un altro giro di coperte dentro il vostro caldo letto, che io un po' vi invidio in questo momento.
1: Esatto, noi siamo svegli invece dalle 6 e allora vogliamo fare una piccola pausa, vedere cosa ci offrirà di bello questa giornata, magari fantasticando con le note di questa canzone che abbiamo scelto per te, amico ascoltatore e ascoltatrice.
0: Perché poi di piano? Ho rovinato l'atmosfera
1: un po'.
0: Ciao, come ti chiami?
1: Sigla.

0: Marchi. Cos'è?
1: Zucchero filato.
0: Eh?
1: Amici, parliamo della novità degli ultimi mesi.
0: Ma cos'è?
1: Lo vedi questo cilindretto?
0: Sai dove lo vorrei mettere? Perché
1: cioè, sei entrato. Sigaretta.
0: Come dicono in Romagna, gli anziani, la sigaretta.
1: Sigaretta, cioè, usa e getta. Allora, dunque.
0: Allora, aspetta, allora, spiego un po', perché io non fumo.
1: Ci sono le sigarette, quelle compre. Le sigarette compre.
0: Sì, quelle nel pacchetto, dai. Okay.
1: Poi le sigarette ci sono che fai.
0: Sì.
1: Le sigarette che fai.
0: Quindi prendi la cartina, esatto, il tabacco e te la fai da solo, che io non mi sono mai chiesto. Ma
1: vabbè,
0: perché?
1: Vabbè. Poi ci sono le sigarette, quelle elettroniche.
0: Giusto.
1: Attenzione.
0: Queste erano le tre tipologie.
1: Ok, sigarette elettroniche che tu ricarichi con una chiave USB, sì, USB, e poi gli metti il liquidino.
0: Questo, esatto,
1: liquidino,
0: per avere, diciamo, il sapore, esatto, fumare qualcosa che ha un gusto.
1: Ma qualche genio ha inventato questo cilindro, che è la sigaretta elettronica, sì, usa e getta. Cosa vuol dire? Che qui non devi attaccare la USB.
0: La USB.
1: Non devi mettere il liquido di ricambio.
0: No.
1: Questa ha 600 tiri, poi muore. Poi non fa più un cazzo, se lo vedi.
0: Te li conti però?
1: No, non li conto. Vedi che adesso io faccio un tiro, vedi?
0: Sì, vai.
1: Si è illuminato. Quando questo qui non si illumina più,
0: è morto.
1: Dopo non si sa dove va buttata questa cosa.
0: È vero, cioè non c'è scritto.
1: Non lo so, è di metallo.
0: Guarda,
1: di
0: l'ha presa quel ragazzo lì.
1: Allora, quanto costa?
0: Quanto costa?
1: Quanto 600 tiri di
0: zucchero filato?
1: Perché questo. Cosa? 8 euro.
0: 8 euro
1: ci sono vari.
0: 8 euro, 600 tiri.
1: Attenzione, perché questo che ho preso stamattina, che Don si sfanga, se preferivo un pugno nella faccia, è zucchero filato.
0: Ma cioè chi è che si è messo in testa di fare un aroma così?
1: Allora, io l'altro filato giorno l'ho preso uno alla Coca-Cola.
0: Sì, okay, faceva i rutti.
1: Ho fatto un tiro alla cola, ho fatto un tiro,
0: sì,
1: e casualmente mi è caduto dal finestrino. da quanto faceva schifo. Oggi ho provato lo zucchero filato.
0: E perché?
1: Non lo butto alla finestrina, ma che non fa, ma nel, penso nel differenziato.
0: Nel differenziato.
1: Vuoi fare un tiro?
0: Fare un tiro? No.
2: Good morning, Forever Young.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: momento di Good Morning Forever Young che vi accompagna fino alle 9 e adesso è il momento della zuppetta.
1: Tacca la musica, grazie.
0: Prego.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino, ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV

0: il vostro senso dell'umorismo.
1: Lunedì 28 settembre 2026. Mancano 94 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Venceslao.
2: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Barlet.
2: Barlet, Barlet, un po' piccolette. Ci son le donne che vanno a spas, clamontore,
3: ma bicicletta
2: è uguale.
3: Barlet, Barlet,

0: Frasi del cinema.
1: Miei signori, io non riconosco a codesta commissione il diritto di venirmi a fare domande del genere. E, non di meno, andate leggermente a pigliarvelo nel culo.

0: dice il saggio?
1: Non dimenticare di andare sempre oltre le parole.
2: Ma non staremo a fare una cazzata.
3: Ritmo 80 presenta
4: Good Morning Forever Young
3: con Marco Corona e Marchino.

0: il resto del Marchino. Non esatto. È un quotidiano, no? Ma è un piccolo spazio, perché noi comunque siamo sensibili a quello che succede nel mondo e quindi cerchiamo di traslarlo all'interno di questo appuntamento, cioè farvi sapere qualche notizia. Dove andiamo?
1: Ma io credo fossero notizie stronzate, quindi devo cambiare tutto, no? Perché hai fatto una cosa così seria. Ho due cavolate.
2: Fai,
1: faccio finire. Allora andiamo a Salerno.
0: Dove è Salerno?
1: In campagna.
0: Dove devi andare tu, vai.
1: Allora Salerno, sì. Salerno, lui doveva buttare, sai che ci sono i comuni che hanno la
0: raccolta differenziata.
1: Esatto, ogni comune c'ha la sua, quindi diciamo lui aveva questo bidone, questo sacchetto,
0: sì,
1: questo sacchetto che non poteva, era tutto grosso ed era di indifferenziato.
0: Ok, quindi cioè quando il diciamo il sacchetto supera le dimensioni della possibilità del bidone di inserirlo.
1: Esatto, allora lui ha detto non so come fare, perché qua da me nel mio paese non lo posso fare.
0: Ok,
1: cosa faccio? Nel paese di fianco che c'hanno ancora i bidoni,
0: quelli vecchi.
1: Ok, quindi lui ha preso,
0: non con la chiavetta, non con la tesserina, niente,
1: ancora vecchi. Lui ha 51enne,
0: sì,
1: a bordo della sua Fiat Panda.
0: Ok,
1: è stato notato che si affiancava, diciamo, un filo di una strada vicino ai bidoni e ha lasciato questo grosso sacchetto.
0: Beh,
1: lo hanno fermato.
0: Sì.
1: Ma lei cosa fa? Abita qua? No. Cioè, sì,
0: però no. No.
1: C'è mio gemello abita qua. Cioè, praticamente lui si è spacciato per il gemello. Ok?
0: Questa mi mancava come scusa.
1: I carabinieri non l'hanno bevuta, no, hanno fatto un controllo, non ha nessun gemello.
0: Gemello, okay, non ha fratelli, non ha sorelle.
1: E
0: cosa è successo?
1: Non solo, non aveva la patente.
0: Per buttare fuori
1: la mondezza, questo gli ha fatto un coso così.
0: Okay.
1: Prossima volta la mettila nel bagno, per dire.
0: Come fai tu?
1: Esatto, andiamo a Milano.
0: Ecco perché
1: andiamo
0: non si entra nel tuo bagno proprio.
1: Andiamo nella Galleria Borromeo di Peschiera.
0: Ok, quindi in provincia di Milano.
1: Cosa ha fatto? Voleva rubare, no?
0: Sì.
1: Te quando vai a rubare nei negozi come fai?
0: Ma io di solito metto il passamontagna, cioè faccio.
1: Lui no. Te lo poteva di diretto. Invece lui voleva prendere delle cose, portarle via, capito? Dei vestiti. Allora ho detto, guarda, sono furbo, come faccio?
0: Come fai?
1: Indosso un paio di pantaloni.
0: Faccio il classico, vai nel camerino, me li indossi e
1: esci. Togli gli altri capelli e
0: esci.
1: Uno, però perché solo uno? Allora, messo là, due paio di pantaloni.
0: Due paio di pantaloni. Anche perché magari vedi, no? C'hai due paio di pantaloni, stesso colore, ti stanno bene.
1: No, cambi, no? Cambi la taglia, va bene, cambi colore. Insomma, alla fine ne metti uno, metti due, 12 ne messi. Se ne ha indossati 12. Camminava come quando i bambini di due anni fanno la cacca addosso. Camminava. Praticamente come Lego, hai presente il Lego come cammina? L'hanno notato. L'hanno notato.
0: Come hanno fatto? Cioè, io non ci avrei proprio.
1: Anche perché si può fermare. Cioè, neanche scappare. Ma come cazzo ti viene in mente?
0: 12
1: paio. Ma sapete quanti sono 12 paio di pantaloni?
0: 12 paio, uno sopra l'altro.
1: Provate a metterne due.
0: Dai, dai, poi ci dite.
1: Ne mettete due e già mi sembrate dei deficienti. 12 l'hanno beccato.
0: Chissà come hanno fatto.
1: Ma 12, la domanda rimane. 12,
0: vai, domanda 12, finale.
1: Compresi i suoi o questo? Cazzo, sarà entrato con quei pantaloni suoi questo? O è entrato in mutande?
0: No, forse è lì che l'hanno notato, perché è entrato in mutande.
3: Good morning, Forever Young.

Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

perché abbiamo chiuso insieme la seconda ora con questo successo anni 80, ma fermi lì, ce n'è un'altra di ora insieme ai Marchini con la K. Good Morning Forever Young fa una pausa, torniamo tra poco su Ritmo 80. Già. Sono le

0: Orchestra, I'm So Glad That I'm a Woman, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP Segue Eni annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
2: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
1: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
3: Si conclude con la visita a Metz nel Dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes.
1: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Dopo il pesante KO con il Belgio, torna in campo l'Italia nella seconda gara di Nations League. Alle 20.45 a Bursa gli azzurri sono ospiti della Turchia. Torna Bastoni, in attacco spazio a Raspadori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ritmo 80, sempre in forma.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
7: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
8: CUP24.

0: perché questa, lo stato sociale, l'ha pensata e riscritta per me e Marchino. Cioè, quindi quella che state per ascoltare è un'esclusiva.
1: Una vita di panza.
0: Ma non è vero.
1: Sì, sì.
0: Sentiamo cosa dice Lodo, vai.
2: E fai le trazioni,
0: sì,
2: i salti con la corda.
0: Giusto.
2: Tu vuoi il culo rotondo e gli addominali.
0: Ci provo.
2: Gli spacchi di flessione,
0: sì,
2: per il pettorale,
0: okay,
2: i manubri e il bilanciere, e giù di adduttori.
0: Faccio tutto.
2: Perché lo fa.
0: Ma come, perché lo fa? Cioè, te l'ho detto, per stare in forma, non va?
2: Per oggi hai già dato,
0: sì,
2: sei tutto sudato. Però quel che era molle non era sodato.
0: No, no.
2: Ti guardi allo specchio, e allora capisci.
0: Cosa?
2: Vai sempre in palestra, ma non dimagrisci.
0: È vero.
2: E

0: sempre coglioni.
1: È vero. Una vita di panza.
0: Nessuno qui frega se scoppi e poi muori.
1: No, no.
0: Poi muori.
1: Esatto. Abbiamo messo questo brano e cosa voleva dirci Lodo e il suo gruppo?
2: Che facciamo schifo.
1: Esatto.
2: Fondamentalmente voleva dirci che facciamo veramente, veramente schifo.
1: Voleva dirci anche che è inutile andare in palestra e poi tornare a casa e farsi due piatti di pasta.
2: No, non fa.
1: Non fa. Cioè no. Non è la dieta precisa, no, per esatto. Chi vuole buttare giù un po' di chili.
2: Esatto, ci vuole uno stile di vita equilibrato.
1: Esatto.
2: Esatto.
1: E allora, tenetevelo voi che noi ci abbiamo provato.
2: No, per
1: provato.
2: Dire come quelli che vanno io passeggio, cammino un'ora al giorno e mentre cammino hanno un sacchetto delle patatine da un chilo
1: o il gelato
2: non fa.
1: Insomma, cioè,
2: o non è che cammini e mangi, non fa.
1: Ma stavi parlando di te?
2: No, sì. Io cammino un'ora al giorno, birra, panini, però cammino.
1: Ah, capito. Bravo Marchino.
2: Bravo, grazie.
1: Così si fa.
2: Ma ditelo che non devo mangiare mentre cammino, le cose vanno dette, cioè non è che uno lo sa tutto.
1: Non è che poi
2: se devi camminare un giorno, vabbè, passo davanti alla birreria,
1: birre in mano, popcorn, patatine,
2: uno.
1: Faccio uno spritz anche,
2: ma sì, un'oretta, tranquillo, ma però cammino.
3: Good morning, forever young,
1: con Marco Corona e

0: Siete pronti per la frase motivazionale?
1: Ma stavamo aspettando.
0: Il tuo tempo è limitato. Proprio come la tua testa. Ciao Marchini.
2: Bello.
3: Parlavo di te.
1: Grazie. Ciao Franci.
0: Ciao Marchini.
1: Ciao, basta, però vai.
4: Good morning, Forever Young.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Eh sì, in chiusura di programma, per esempio, noi vi diamo l'appuntamento imperdibile del weekend con le nostre sagre.
2: Via!
1: Sigla! Di Prostata!
2: Vai!

0: non c'è due senza tre.
1: Ehi, allora, questo weekend, cari amici ascoltatori, siamo alla Twill.
2: Perché?
1: C'è la 12ª festa della salute. Grazie. Programma. Venerdì.
2: Venerdì.
1: Ore 11, Santa Messa con... al campo sportivo con Donaldo.
2: Donaldo.
1: Poi apertura stand gastronomici.
2: Sì.
1: Menù.
2: Menù.
1: Spaghetti in bianco, sogno la lessa, patate lesse. Sì, questa è la salute. Spazio giovani. I meglio che niente suonano.
2: Meglio che niente.
1: Sabato pomeriggio la festa continua con...
2: Davvero?
1: I giochi. I giochi, sì, sono misura la pressione, esame del sangue, esame della prostata. Sera. Menù. Sera. Menù. Menù.
2: Menù, vai.
1: Pasta con le zucchine, pomodorini, senza sale, uova sode, fagioli.
2: Che tristezza.
1: Suona, cioè, l'orchestra, andare... gli operatori sanitari.
2: Beh, certo.
1: Bellissimo.
2: Bellissimo.
1: Domenica.
2: Ah, c'è anche domenica.
1: Domenica c'è delle novità. Ore 11.
2: Messa.
1: Santa
2: con
1: messa Donaldo.
2: Donaldo.
1: Ore 15, i convegni.
2: I convegni, sì, addirittura. I convegni. E che di cosa si parla?
1: Alle 15 il convegno, il sale fa male.
2: Cioè, è una domanda, basta dare la risposta.
1: In 16.
2: A quanto dura?
1: Alle
2: il 16
1: c'è un altro convegno.
2: Ah, sì?
1: Il fritto fa male.
2: Cioè, alle 17 c'è l'altro convegno.
1: Convegno, due così, sì.
2: Che mi sono venuti dopo 20, i due
1: primi.
2: Ore 20.
1: Estrazione lotteria. Ah. Primo premio.
2: Cosa c'è?
1: Viaggio a Lourdes.
2: Vai. Chi è che scrive queste robe?
1: Macchina per fare. Per misurare la pressione.
2: Sì, non so neanche leggere.
1: Suona l'orchestra. Sì. I tachibirina. Va bene.
3: Mi scusi, sono allergico alle cazzate.
4: Good morning, Forever Young.
5: Con Marco Corona e Marchino.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Gang, è arrivato al termine, grazie per averci seguito qui su Radio 80, ma tranquilli, torniamo domani, ma forse anche quasi una minaccia. A che ora?
1: Alle 6, capito? Alle 6, si potrà alle 6, vabbè, dai, domattina alle 6.
0: Alle 6, qui naturalmente con i Marchini con la K. Good morning, good morning,
2: for every night. Ci aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
3: Dal 1983, Lionel Richie, All Night Long. All night long, all night, all night, all night long, all night. Dal 1983, Gary Bird and the GB Experience, The Crown. Dal 1982, Gino

0: Mix O'Clock hai ascoltato Yanguru e Oh No Bungalow e Rino Gaetano, Ai Maria.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Stanco delle solite storie? Segui Ritmo 80 su Instagram ed entra nel mondo dei Forever Young. Vivi la radio da dentro, con tutti i ricordi e le curiosità degli anni 70, 80, 90. Ritmo 80, tutta un'altra storia.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Quanta bella musica quest'oggi all'interno della Rit Parade in onda su Ritmo 80, la radio ufficiale di tutti i Forever Young, nessuno escluso. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida. Beh, oggi vi parlerò del mese di settembre del 1986. Ci sono tre canzoni bellissime da ascoltare. Cominciamo da quella che occupa la posizione numero 3. Loro arrivano dalla Germania, si chiamano Blues and Bongo e il motivo è quello intitolato Guile.
2: And from the 13th of December, Blues and Bongo discovered Germany's most successful.

tipico sapore anni 80 arriva direttamente dalla Germania, il successo di Bruce & Mongo che abbiamo ballato tantissimo durante l'estate del 1986. E in effetti li ritroviamo alla posizione numero 3 della classifica del mese di settembre. Saliamo di una posizione in avanti per ascoltare Tom Hooker, una delle voci sicuramente più famose di tutto il sound anni 80. Il motivo si chiama Looking for Love.

una diatriba sempre aperta fra Tomooker e Denaro. Non si sa chi abbia cantato le canzoni dell'altro, ma rimane il fatto che questa bellissima Looking for Love oggi l'abbiamo riascoltata alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di settembre del 1986. Ma attenzione, perché al vertice della nostra classifica siamo pronti ad ascoltare Spagna, la canzone quella che si intitola Easy Lady.

0: bei ricordi su questa meravigliosa canzone. Era Easy Lady per Spagna al numero uno della Hit Parade del mese di settembre del 1986. Io per il momento mi fermo qui, ma vi ricordo, vi aspetto ogni giorno su Hit 80 alle 9.30 e alle 16.30. Questo è un annuncio per tutti i Forever Young per ritrovare, ballare, ascoltare 30 anni di grande e meravigliosa musica. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida e appuntamento qui su Hit 80 per la prossima classifica. Ciao!
1: Hit Parade ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Un tubetto colorato, una goccia di pasta che diventava una bolla trasparente. Bastava soffiare piano e la Crystal Ball esplodeva tra le mani. Leggera, profumata, fragile come un sogno. Sono ricordi che restano forever young, come la nostra Crystal Ball.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1985, Kiss in the Pink, One Step. Dal 1983, Reflex, The Politics of Dancing. The Politics of Dancing. The Politics of Ooh, Feeling Good. Dal 1986,

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Patti Smith, People Have the Power e Patrick Hernandez, Born to be Alive.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Azera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la quinta volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Hey Forever Young, vuoi riascoltare tutti i nostri programmi? Puoi farlo con un click su ritmo80.it o con un tab sulla nostra app. Vai nella sezione podcast e scegli il tuo programma preferito dalla nostra collezione. Ritmo 80, la radio dei Forever Young, anche on demand.

Gira la ruota dei Forever Young e sceglie 90's. Un CD degli anni 90. Get real with the fever on the dance floor.

0: vuole dance floor.
1: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24.

0: padre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
1: Ah, maestra, arriva sta zuppetta.
2: Oh, 25, questa è la zuppetta di Ritmo 80.
3: La zuppetta.
4: Ti piace la zuppetta di Ritmo 80? Vuoi assaggiare?
2: Su Ritmo 80 c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
5: Lunedì 28 settembre 2026. Mancano 94 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Venceslao.
6: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.

0: cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Barlette.
2: Barlette, Barlette, un po' piccolette. Ci son le donne che vanno a spasso, la montore,
3: la bicicletta
2: è uguale.
4: Barlette, Barlette.

0: Frasi del cinema.
1: Miei signori, io non riconosco a codesta commissione il diritto di venirmi a fare domande del genere. E, non di meno, andate leggermente a pigliarvelo nel culo.

0: dice il saggio?
1: Non dimenticare di andare sempre oltre le parole.
2: Ma non staremo a fare una cazzata?
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: C'è un missionario che porta il verbo della religione in mezzo a una tribù di indigeni. Mo comincia a star là e questi sono gentili, lo accolgono e si integra perfettamente nel nucleo di questo villaggio. Fino a che, in un certo punto, la moglie del capovillaggio, tutti i fini neri, a un certo punto gliene viene uno bianco. E il capo tribù va su tutte le pulie, chiama il missionario dalle parti e fa così: missionario, tu spiegare a me questa cosa strana, io tutti i figli neri, perché questo bianco? Allora il missionario fa: ma figliolo, devi stare tranquillo. Se gira verso il gregge delle pecore, fa: vedi quelle pecore? Guarda, sono tutte bianche e una sola è nera. Il capo tribù si guarda e fa così: vabbè, io non direi niente del bambino, ma tu zitto da pecore.
0: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social, perché ridere è gratis.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1983...

80. Easy Going, Baby I Love You. Dal 1987

straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 Gimme 4 con Marco Greco. Ritmo 80.

0: disco di ora. George Benson, Give Me the Night. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: Mastercheck 90. Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack.
3: Mastercheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
2: E nei weekend alle 20.
3: In versione extended full show.
4: Mastercheck. Mastercheck. Mastercheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime.

0: Marco.
1: Benvenuti a Gimme 4, lo zio Marco, Marco Greco al microfono, pronto a farvi ascoltare un po' di musica, quattro canzoni che sono quattro decenni diversi. Passiamo proprio, partiamo dall'inizio, dagli anni 60. Si parte con Ben E. King, questa è Stand By Me.
2: When

anni 70, anche se in realtà io questo qui lo identifico con un pezzo degli anni 80, cioè per me Giorgi Porgi dei Toto è degli anni 80, invece no, è dei fine anni 70. E quest'altro, vogliamo parlare di questa meraviglia degli anni 80? Lei è Whitney Houston e questa è Wanna Dance.

0: I feel like a woman.
1: Man, I feel like a woman. Ma se mi sento come una donna, cioè ci sarà un perché, non io, Shania Twain. E la racconta della canzone che abbiamo appena sentito. È il 1997 e questa canzone è decisamente rimasta nelle classifiche e a noi piace. Ma non solo perché era nelle classifiche, nella air rotation, come si dice, la passavamo alla radio parecchio in quegli anni lì. Vabbè, comunque, con questa canzone ci salutiamo. Alla prossima. Ciao da Marco Greco.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast.

dal 1984, Daryl Hall and John Osa, Out of Touch. Dal 1987, Live

0: questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corvace e Daniels Check.
1: Sono le 12.

0: Hai ascoltato The Police, Every Little Thing She Does Is Magic e Loredana Bertè e La Luna Bussò.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio, che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per 1/4 l'ergastolo.
2: E adesso le news regionali. Economia pugliese in continua crescita e occupazione che tocca la soglia del 52% nel secondo trimestre del 2026. Sono questi i dati sul lavoro e nuovi investimenti presentati dalla regione nella fiera del Levante. Sul piatto ci sono oltre 2 miliardi di euro di investimenti produttivi ammessi a finanziamento e una riforma radicale sulla formazione professionale calibrata sulle reali esigenze dei territori. Il vertice Apo Puglia, promosso dall'ente regionale, ha delineato il quadro congiunturale e le prossime misure a sostegno dell'ecosistema produttivo locale. Il presidente della regione Antonio De Caro ha rivendicato con orgoglio i primati del territorio, evidenziando come la Puglia sia oggi la terza regione d'Italia per esportazioni e investimenti in ricerca e sviluppo. A tradurre questa visione in operatività è l'assessore allo sviluppo economico, che ha annunciato l'avvio di una struttura DOC per affiancare gli investitori. Contestualmente cambia radicalmente anche la filosofia della formazione professionale. I corsi infatti non saranno più decisi a pioggia, ma calibrati sulle effettive necessità industriali e lavorative di ogni singola provincia, con un cantiere pilota in partenza proprio dai poli di Taranto e Brindisi. Restiamo in Puglia, dove un duro monito sul tema dei furti auto come piaga endemica della provincia di Foggia è stato lanciato dal procuratore Enrico Infante, a margine della maxi operazione della polizia stradale che ha smantellato un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio dei veicoli rubati. Sono 8 infatti le persone finite in carcere e 4 i latitanti, accusati di gestire una vera e propria catena di smontaggio illegale e un fiorente mercato di pezzi di ricambio tra le campagne di Foggia, Stornare e Ortanova. L'indagine ha permesso di mappare e smantellare un'infrastruttura criminale complessa documentata passo dopo passo dalle telecamere degli investigatori. Come evidenziato da procuratore Infante, il foggiano, insieme alla provincia di Batte e al napoletano, resta tristemente al vertice delle classifiche nazionali per questo tipo di reato. Non si tratta di furti isolati, ma di una spietata catena di montaggio al contrario, capace di triturare e far sparire le identità di decine di veicoli, il cui costo sociale finisce inevitabilmente per scaricarsi su tutti i cittadini attraverso l'innalzamento vertiginoso delle tariffe assicurative. Da Francesco Dal Ventoli nello studio.
1: Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ritmo 80. Sempre in forma. Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile.

0: You ready? Checco Curvasce e Daniel's Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
1: Pronti per un altro Master Check 90 su Ritmo 80 nella versione corta?
2: Oh my god!
1: Cominciamo questa bella puntata con i Two Unlimited.
3: Hai visto il video Daniel's Jack?
1: No!
3: Dove c'è lui, lei là. E lui nel...
2: Ok!
3: E c'è uno scenario tipo mega flipper e loro in pratica sono in close up, cioè in, mamma mia, in campo ristretto sono nel flipper enorme, no? In campo allargato c'è il flipper vero e quindi in qua non è il flipper vero, poi il flipper finto lo fanno i bimbi. E poi il flipper vero, flipper finto. E poi anche flipper il delfino.
1: Two Unlimited con No Limit per cominciare questo Master Check con Checco Corvasce e Dennis Jack dal 93.
3: Dennis Jack dal 93, fin dato qua, la macchina del tempo. Perché l'ho attaccato a Dennis Jack.

definitivo limite dei due illimitatissimi, così come è illimitata la quantità, ecco, di musica 90 di questa decade fantastica che celebriamo tutti i giorni dal mezzogiorno e 30 in poi e poi dalle 19:30 in poi, ma soprattutto lo facciamo anche lungo al weekend 20-21, sabato 20-21, domenica. Arriva Don Penn e questa è You Don't Know Me. Però visto che questi qua fanno no, e lui calami col no, fai un no.

0: bellissima, virtuosissima mixata, questa bella puntata con Dennis Jack, Cecco Corvace, questo Master Check 90 su Ritmo 80 finisce qua. Abbiamo chiuso con Scatman John con Scatman's World dal 95, bella traccia, bella canzone, bello lui, mica tanto, però vabbè, buon anime, celebriamolo perché ha fatto veramente due o tre cose esportando, catapultando nella dance questo slang, questi rap del non senso, un po' come Pleasing Con Natural Chuso di Adriano Celentano. Scatman John con Scatman's World a chiudere questa puntata, e quindi grazie a tutti, l'appuntamento è per la prossima, state su Ritmo 80.
1: I wanna welcome you to Scatman's World.
2: Master Check 90. Master Check. Con Cecco Corvace e Dennis Jack. We'll be back.
3: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Alcohol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 €. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 € e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: musica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1986, Bananarama, Venus. Dal 1987, Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Dal 1985, Little Mike and Sweet Soul Band, Dance Across the Floor. Anche nella prossima ora, su

0: Flashdance, What a Feeling, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciciale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80, ora anche nel Lazio. In dub a Roma e Latina.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Sono le 13 e 58 minuti.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on senza italiane sono a 2,99€. E acquistando 2 prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Un'ora nel pomeriggio di Ritmo 80 che vi porta indietro nel tempo, perché siamo pronti per partire con i dischi più ballati degli ultimi anni. E buon pomeriggio da Sabino Pastore, da Davide Ferrarini. Sabino Pastore sono io, Davide Ferrarini è lui. Non lo vedete perché questa è la radio, ma quello è un altro discorso. Il primo di oggi parla di ragazzine vestite da modelle, tacchi a spillo, sguardo da star, e di 883 si chiama Nella Notte.

Tranquillo, tranquillo, il disco di Tony di Bard, lo ricordiamo ancora oggi, di anni ne sono passati, si chiama The Real Thing, molto più semplice, probabilmente per tutti voi sarà ricordare il prossimo, che stiamo suonando già sotto, è di Gigi D'Agostino, si chiama Elisir.

efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

Se ne avete voglia potete agitare le mani verso il cielo sul disco di Gala che si chiama Let a Boy Cry, disco tristissimo tra l'altro, dovreste leggere il testo. Adesso c'è Regina, questa è Day by

bella barra per saltellare, battere le mani a tempo e tirare sulle mani verso il cielo, tutta roba bella allegrotta che si ballava d'estate. Questo è di Naive, si chiama Looking for Happiness.

elegante, vero? Anche piuttosto lento, devo dire, eppure si ballava molto in quel periodo. Room 5, featuring Oliver Cheatham, e il disco è chiaramente Make Love, l'abbiamo riascoltato oggi. Questo è il Ritmo 80, se siete giovani dentro ci state ascoltando sicuramente, quindi beccatevi questa di BFI, si chiama Why Not G.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

te non sembra ed è già passata, però passa via in maniera godibile. Chase, Stay With Me, restate su Ritmo 80 ovviamente, non solo con me che sono Sabino Pastore, ma anche con Davide Ferrarini, anche perché se non lo fate vi perderete il prossimo. E di Cappella, You Got to Let The Music.

0: voi immaginate, no? Siete in tangenziale e ci sono 30 macchine che stanno ascoltando i Ballatissimi qui, cioè stanno ascoltando San Salvador di Moonlight. Immaginate che bello se facessero il trenino in tangenziale, no? Tutti con l'impianto al massimo in macchina, finestrini aperti e tutti quanti dietro che fanno il trenino su San Salvador. Le automobili, bello. Immaginate, no? Non ci sei, Ferrarini è svenuto dalla gioia. Vabbè, lasciamo stare, dai. 2004 Moonlight, adesso noi dobbiamo chiudere e ci risentiamo domani alle 14 con Sabino Pastore, Davide Ferrarini e i Ballatissimi ovviamente. Per il momento restate con Ritmo 80, ciao, alla prossima, ciao.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei Ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80.
4: Dal 1987, Madonna, Cruising in a Commotion. I got the moves, baby, you got the motion. If we got together, we be causing a commotion. Dal 1984, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. This guns for hire, even if we're just dancing in the dark. Dal 1986, Pet Shop Boys, Paninaro. Questi ed altri straordinari dischi sono

0: Tonight, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Basilda, io sono Basilda, la voce della house che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda, il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house.

ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora. Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Caps da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence 2 Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: resta con noi. Nella prossima ora, dal 1987, Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. Dal 1986, Frankie Knuckles, Your Love. Dal 1985, Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30 Rit Parade con Lele Procida. Ritmo 80. 80.
1: Sono le 16.

0: Face to Face e Zucchero Pippo.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti dall'Eni, che non potranno superare quota 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di vetture alle stazioni e in tutta Italia. Anche IP ha comunicato di aderire alla limitazione volontaria, sebbene lo sconto non sia ancora operativo. A nome dei gestori indipendenti protesta Assopetroli, che denuncia una situazione di squilibrio concorrenziale. E intanto gli autotrasportatori della Sicilia hanno annunciato un fermo di 5 giorni dal 16 al 20 ottobre a causa del caro gasolio e dell'assenza di risposte da parte del governo e regione. Fitch intanto alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altre economie sviluppate ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto a fronte degli shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti sull'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. Sono tutti cittadini britannici residenti a Londra tra i 23 e i 25 anni d'età i 5 arrestati per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo, si indaga su possibili legami con Teheran, che in una nota nega ogni coinvolgimento e annuncia iniziative legali. A congratularsi con l'operazione anche Donald Trump, che dopo parecchi screzi con Londra oggi ne esalta la collaborazione. Non fu suicidio. David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente prima di precipitare dalla finestra, dove aveva inoltre tentato di aggrapparsi. Questo l'esito shock della prima valutazione tecnica effettuata con l'ausilio dei RIS, richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS nel 2013 a Siena. Domattina l'audizione di 2 consulenti che hanno tra l'altro accertato diverse lesioni non attribuibili alla caduta.
2: E adesso le news regionali. Un maxi piano di 14 milioni di euro per ammodernare e mettere in sicurezza le strade della Valle d'Aosta. La giunta regionale ha infatti dato il via libera a 6 grandi progetti di manutenzione straordinaria che interesseranno ponti e gallerie in snodi nevralgici per il territorio. L'obiettivo del piano non è solo riparare l'esistente, ma rendere l'intera infrastruttura viaria più moderna e capace di resistere agli eventi meteo estremi legati ai cambiamenti climatici. Il piano delibera interventi strutturali su 6 direttrici specifiche, concentrandosi in particolare sulla messa in sicurezza di tunnel e viadotti montani. L'assessore competente ha evidenziato come le tempistiche di approvazione permetteranno di far partire materialmente i cantieri nel 2027, definendolo frutto di un lavoro sinergico tra uffici regionali, enti locali e professionisti. Il cuore politico e tecnico del provvedimento sta nella sua visione a lungo termine. Non si tratta di semplici rattoppi o asfaltature di routine, ma di una programmazione attenta pensata per restituire alla comunità montana infrastrutture più efficienti e soprattutto più resilienti di fronte al moltiplicarsi dei fenomeni climatici avversi. Restiamo in Valle d'Aosta, dove la regione fa scudo contro i rincari sanitari nazionali e blocca le tariffe. Non ci sarà infatti nessun aumento dei ticket a carico dei cittadini per le visite specialistiche ed esami diagnostici. L'azienda sanitaria ha smentito così le indiscrezioni degli ultimi giorni, chiarendo che le uniche variazioni riguarderanno esclusivamente l'assistenza protesica. Come previsto dalle normative statali, mentre le percentuali allarmistiche diffuse dai media si riferiscono unicamente ai tecnicismi sui rimborsi tra le regioni. La nota ufficiale dell'azienda sanitaria valdostana fa chiarezza sulle voci dei rincari e delinea il quadro esatto delle tariffe sanitarie locali. A fronte dei recenti aggiornamenti normativi stabiliti a livello statale, la regione autonoma della Valle d'Aosta ha scelto la via della continuità, disinnescando i timori su possibili salassi sanitari. I rincari non sono altro che parametri tecnici che regolano le compensazioni finanziarie tra le diverse regioni italiane. Si tratta quindi di meccanismi burocratici che, come assicura l'azienda sanitaria, non si tradurranno in alcun esborso aggiuntivo per l'utente che si reca allo sportello. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
1: Calcio infine. Dopo l'esordio amaro col Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia. In difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito. Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.
0: Tutti i contenuti esclusivi di Ritmo 80 sono sui nostri social. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok. Scorri da noi.

0: ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Una sigla come questa, ormai conosciutissima, introduce l'appuntamento con la nostra Rita Radar. La Rita Radar che quest'oggi tocca il mese di settembre del 1982. Un saluto a tutti quanti voi dall'Elettrocida e benvenuti qui all'ascolto di Ritmo 80, la radio che trasmette il meglio del sound proprio di quel periodo. Occupiamoci quindi della posizione numero 3 della nostra Rita Radar, che vi ricordo quest'oggi tocca il mese di settembre del 1982, e alla numero 3 della nostra classifica incontriamo gli Imagination. Il motivo è quello che si intitola Music and Lights.

0: motivo decisamente storico per il trio degli Imagination nella Music and Lights alla posizione numero 3 della Hot Parade del mese di settembre del 1982. Fu un'estate davvero particolare, si erano conclusi i mondiali con la vittoria dell'Italia e nel mese di settembre ancora risuonava questa canzone dei Trio in tutte le discoteche. Il motivo che incontriamo alla posizione numero 2 è quello che si intitola Da Da Da.
1: Rip, party!

Nel mese di luglio dell'82 ci fu una versione rivisitata e dedicata agli eroi di Spagna 82, ma noi stiamo occupandoci proprio della versione originale di questa canzone. Loro erano i Trio con Da Da Da alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di settembre del 1982. Siamo pronti a questo punto ad ascoltare la canzone più importante della nostra classifica. In vetta alla Hit Parade del mese di settembre dell'82 si piazza Falco e il motivo è quello intitolato Der Kommissar.

0: un'altra di quelle canzoni che a molti disc jockey suscitano dei ricordi davvero incredibili. Era Der Kommissar per Falco alla posizione numero uno della Hit Parade nel mese di settembre del 1982. La nostra Hit Parade così è completa, tre belle canzoni, tre importanti momenti musicali che abbiamo vissuto nel nostro programma di quest'oggi. Appuntamento che ritorna ogni giorno su Hit 80 alle 9.30 e alle 16.30, quindi se voi volete siamo qui, ci potete riascoltare anche in podcast sul nostro sito ritmo80.it. Un saluto a tutti quanti voi dall'Elettrocida, vi aspetto qui per la prossima Hit Parade. Ciao a tutti!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Il rumore inconfondibile della Vespa che portava ovunque. Due ragazzi stretti sul sellino, il vento tra i capelli e la sensazione che la libertà fosse tutta lì, in quella strada che non finiva mai. Sono ricordi che restano forever young, come la nostra Vespa.

0: quota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

10 vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini. Ritmo 80.

0: un disco di allora con i suoni di ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Forever Young.
0: Good Morning Forever Young, il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Ditemi la verità, vi ricordate quanto ci sentivamo ricchi se avevamo il Parco della Vittoria e quanto invece ci sentivamo sfigati ad avere Vicolo Corto e Vicolo Stretto? Sì, stiamo per sbloccarvi un bel po' di ricordi. Il primo è il gioco del labirinto con la pallina, che sicuramente vi ricorderete e magari in alcune spiagge si trova ancora. Nella seconda parte invece andremo a ricordare uno dei telefilm più famosi degli anni 80, Magnum P.I. Tra poco vi sblocco il primo ricordo di oggi, su Ritmo 80.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Uno dei giochi da spiaggia che di solito si trovava fuori dai bar o nelle sale giochi era il labirinto con la pallina. Ve lo ricordate? Inserivi una monetina e il distributore rilasciava o una gomma da masticare, di solito di forma circolare, oppure una biglia. E lo scopo era quello di farle scorrere all'interno di un labirinto che però era pieno di fori. E quindi per far arrivare la pallina a destinazione dovevi abilmente inclinare i due piani sull'asse orizzontale e verticale. Tutto questo attraverso una sorta di volante. Riuscire nell'intento di portare a destinazione la pallina era un'impresa sicuramente non molto facile, soprattutto se qualcuno ti distraeva con lo scopo di vederti fallire. E quando la pallina cadeva all'interno del foro, avevi un gran senso di delusione e di rabbia. Ma a quel punto bastava inserire una nuova monetina e ricominciare da capo, sperando questa volta di essere più fortunati.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Le meravigliose Hawaii con le sue spiagge, ma anche camicie floreali e un detective con i baffi. Avete capito proprio bene. Oggi andiamo a ricordare uno dei telefilm cult degli anni Ottanta, Magnum P.I.
2: Sono tante le cose che un uomo si adatta a fare per vivere. Guardatemi, sto intrufolandomi nella proprietà di Robin Masters, lo scrittore, quello famoso. Quello i cui romanzi valgono cifre irripetibili.
1: Iniziamo proprio così, Magnum P.I., la serie televisiva che ci ha accompagnato per tutta la decade degli anni Ottanta, con 8 stagioni e 162 episodi.
3: È riuscito a fregarmi.
2: Forse vi chiederete come facevo ad essere così sicuro del numero della combinazione. È molto semplice. Se avessi sbagliato, Higgins avrebbe vinto. E questo non può essere.
1: Il protagonista era l'uomo con i baffi più sexy di tutti i tempi, Tom Selleck, nei panni di Thomas Sullivan, l'attore che, per dedicarsi a questo ruolo, rinunciò alla parte di Indiana Jones.
4: Io sono Tom Magnum.
1: Magnum P.I. ci ha insegnato non solo che i baffi possono diventare irresistibili, ma anche che una vistosa camicia floreale sbottonata e che lascia il petto villoso a vista può diventare sexy. L'importante era però avere un fisico almeno come il suo.
5: Thomas Magnum, il famoso investigatore privato.
6: Per servirla.
5: Prima di tutto, i suoi vestiti sono tutti sbagliati. Dovrebbe avere un doppio petto di gabardine e naturalmente un cappello a tesa rigida.
1: Ma Magnum ci ha insegnato anche che nella vita bisogna cercarsi amici di un certo livello, come l'eccentrico scrittore Robin Masters, che infatti lo ingaggia come responsabile della sicurezza della sua meravigliosa villa sul mare. E quindi Magnum può permettersi di vivere in un vero e proprio paradiso e senza pagare niente.
3: È abbastanza evidente che lei ha intenzione di sfruttare il signor Masters.
2: Lasciamo perdere. Cosa vuole da me, Higgins?
3: Dal momento che lei intende continuare a risiedere qui in modo permanente, sarà bene stabilire normative territoriali.
2: E sarebbero?
3: La casa padronale, le stalle, i campi da tennis e il terreno saranno territorio mio. Lei avrà la casa degli ospiti e la macchina. La piscina possiamo anche considerarla territorio neutrale.
2: Dice sul serio.
1: E come se non bastasse, poteva guidare anche una costosissima Ferrari, modello 308 GTS, sempre di proprietà di Robin Masters, ma con la quale Magnum P.I. poteva sfrecciare lungo la costa di tutta l'isola e far colpo su giovani e belle ragazze.
2: Pensavo alla faccia che avrebbe fatto Dan quando mi avrebbe visto arrivare su una Ferrari.
1: Nel corso delle riprese sono stati utilizzati diversi modelli della stessa vettura. Tuttavia, per le scene più spericolate, non vennero mai utilizzate delle Ferrari, ma delle Pontiac, che per la conformazione del telaio potevano essere facilmente modificate per assomigliare, solamente nell'aspetto, alle Ferrari. Le macchine furono sottoposte a delle modifiche per permettere a Magnum di entrarvi ed uscirvi agevolmente, in ragione della sua statura. Motivo per cui Magnum viaggiava sempre con il tettuccio scoperto. Tra i più famosi telefilm degli anni Ottanta, così infatti si chiamavano in quel periodo e non serie televisive, il grande Magnum P.I. che nessuno di noi ha mai dimenticato. Siamo arrivati al termine anche per oggi. Tommy Venturini vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima, sempre qua su Ritmo 80.
7: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Dictation in force in Afghanistan. Revolution.

0: pomeriggio vola con la musica più felice di sempre. E nella prossima ora su Ritmo 80 arrivano anche queste hit leggendarie.
1: Dal 1984, U2, Pride, In the Name of Love. Dal 1988, The Pasadenas, Tribute. Dal 1984, Talk Talk, Such a Shame.

0: alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young. Ritmo 80.
1: Sono le 18.

0: Grandmaster Flash, The Message e Tullio De Piscopo, Andamento Letto.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20.45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
2: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessione in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
3: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
2: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa a Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Çalhanoğlu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
4: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. E c'è un legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
2: Saranno in 40.000 la Timas Arena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Siamo al basket, torna l'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20.30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal, a trionfare l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani, Jenny De Gaetano.
5: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews, d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
1: Ed è tutto dallo sport.
6: Ritmo 80, sempre in forma.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Ritmo 80, la ami? Ma quanto la ami? Dimostra di essere un forever young. Invia un sms o un whatsapp al 388-6576-123 con i titoli dei tuoi dischi preferiti. E potrai dire, ehi, questo l'ho scelto io. 388-6576-123. Ritmo 80. E sei il protagonista.
9: Sì, ma tanto quanto?

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no, Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1986, Prince, Kiss. Kiss. Dal 1982, Laura Branigan, Gloria. Dal 1984, Reed, In Your Eyes. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30, Master Check 90 con Checco Corbace e

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: MasterCheck 90.
5: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Checco Corvasce e Daniel Jack presentano Master Check 90, l'enciclopedia della dance.
1: Pronti per un'altra corta

nostro modo di fare musica. Ci siamo anche quest'oggi con Masterchef 90. La corta comincia su Ritmo 80, sulla vostra radio Forever Young. Cominciamo subito con Crystal Waters, con Gypsy Woman del 91, pezzo house della Madonna che ha segnato un'epoca, a cominciare questo Masterchef 90. Welcome.

Crystal Waters con Gypsy Woman dal 91. Adesso arriva Felix, anzi Felix, perché Felix era il dottor Felix, buonanima che salutiamo, che mi ricordava insomma che si quanto si chiamasse Felix e non Felix, e si incazzava anche simpaticamente, insomma ricordo sta cosa. Felix, Don't You Want Me, su Masterchef 90 dal 92.

0: chiuso con gli antesignani del French Touch, perlomeno quelli che l'hanno inventato a casa loro con gli strumenti di cui disponevano, giovanissimi, con la famosa battuta spezzata French Style, inconfondibile, soprattutto nella seconda metà degli anni 90, o comunque a partire dagli anni, no, dalla metà degli anni 90 in poi. Da funk, in chiusura di questa puntata abbiamo ascoltato in questo Mastercheck 90 Crystal Waters con Gypsy Woman dal 91, Felix con Don't You Want Me dal 92,
1: vabbè,
0: e Da Funk dei Daft Punk, Da Funk Back in the House, Come On dal 95. Grazie intanto a tutti, l'appuntamento è per la prossima, grazie a Dennis Jack, state su Ritmo 80 con Mastercheck 90 ma anche con gli altri format, e ciao.
2: Mastercheck 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: puntata di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci?
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto.

0: sono le 20
1: e un minuto.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sull'Italia rimane in vita questo robusto anticiclone subtropicale che porterà ancora giornate di bel tempo su buona parte del nostro paese. Tra lunedì e martedì infatti avremo solo l'estremo sud condizionato da un po' di variabilità, qualche isolato rovescio tra Bassa Calabria Ionica e Sicilia sud orientale. Per il resto al nord ovest avremo qualche annuvolamento ma poco altro. Queste saranno le uniche insidie in un contesto, come detto, stabile e soleggiato che vedrà temperature sopra media soprattutto al nord e al centro. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80,
2: sempre in forma.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Radio Ritmo 80 manda
1: i rimandati.
2: I rimandati.
1: Il meno bello.

0: fatto.
1: Rimandiamo.
2: Ma che comincia il casino.
1: Good morning, fam.
2: In casa con Corona e Marchino, che radio è?
1: Il morning show di Ritmo 80 con i Marchini.
3: Signori e signori, va ora in onda.
4: Stiamoci calmi, calma.
5: Istruzioni per la vita comunque.
6: Sì, Corona, ma fate davvero?
5: Nel senso, tu dai dei consigli a qualcuno e magari oppure un avvertimento.
3: Certo.
5: Un consiglio.
3: Spassionato.
5: Un suggerimento
3: per
5: ma
3: come
5: in qualsiasi
3: ambito
5: lavorativo, familiare, amicizia.
3: Certo. Ma lo dici proprio così.
5: Esatto.
3: E dall'altra parte, chi trovi? Trovi uno che fa subito a te cosa interessa.
5: A te cosa interessa, ma te cosa, ecco. come comportarsi
3: perché in questi casi cosa fai, perché cioè di primo istinto andresti anche tu lì a muso duro, ma come, cioè
5: esatto.
3: Mi rispondi così
5: esatto.
3: Ma noi non facciamo
5: così. No, noi non siamo così,
3: no. Potresti anche dire che cosa se uno ti dice così, no?
5: Allora ci sono due opzioni. La prima è fingersi morto come con gli orsi. Ci si butta per terra con un po' di bava alla bocca.
3: Ma come, dopo che l'ho detto così tu ti butti per terra
5: e come mi fingete morto?
7: Ma che cazzo stai?
5: Sì, no, funziona. Lui passa di lì, mi dà un calcio per vedere se
3: siete ancora vivi.
5: Poi
3: ecco lì,
5: è lì
3: che è difficile, perché
5: lì dovete resistere. Però questa è la soluzione migliore, perché avete davanti voi uno che non vuole poca acqua nel vino.
3: Sì, cioè non scende a compromessi.
5: Ok.
3: La seconda opzione,
5: questa è un po' più personale.
3: Vai.
5: Perché io ora ho detto a questo signore:
3: sì,
5: guarda, ti consiglio.
3: Sì, ti consiglio di
5: tenere d'occhio tua moglie.
3: Ah, cioè tu l'hai detto perché? Perché hai visto che magari.
5: Perché ero appena uscito da casa sua.
6: Ma fai davvero?
3: E quindi.
5: E lui mi ha detto: ma te cosa te ne importa?
3: No, infatti
5: non me ne importa niente. Ciao, però gli ho detto anche: guarda, quando entro in casa, basta la testa, quella corna.
8: Ma sei sicuro?
5: No, non sono sicuro, questo è falso.
3: Sicuro?
5: Se no, quest'ora ero qui senza denti. E io quelle cose non le faccio.
3: No, le pensi però.
5: Le penso, sempre.
0: I rimandati.
1: La compilation della gang di Ritmo 80.

0: il meglio di Ritmo 80
1: o tutto il peggio di Ritmo 80
0: viene rimandato.
2: I Rimandati, la compilation della gang di Ritmo 80. Rimandiamo i ballatissimi di Ritmo 80. Il pomeriggio dei Forever Young con Sabino Pastore e Davide Ferrarini.

ricordo, è passato un botto di anni, ma avevamo ospite in un programma tanti anni fa qui in radio, Planet Funk, e era proprio il periodo di Chase the Sun, che state ancora ascoltando sotto, disco talmente bello da essere bello e basta, no? Nel senso che tu lo senti e dici mamma mia come l'ha fatto, troppo bello, anche perché usava la chitarra in un momento in cui in discoteca la chitarra sentiva poco se non nulla. Planet Funk, Chase the Sun, ora c'è Dr. Alban, sing Alleluia.

0: andati. Tornano tra poco.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Sabato.
1: Rimandiamo
0: su Petta
1: la colazione dei Forever Young con Roberto Tropea.
2: Lunedì 28 settembre 2026. Mancano 94 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Venceslao.
3: La sua soddisfazione è il nostro miglior premio.

0: frasi del cinema.
1: Miei signori, io non riconosco a codesta commissione il diritto di venirmi a fare domande del genere. E, non di meno, andate leggermente a pigliarvelo nel culo.

0: Dice il saggio:
1: non dimenticare di andare sempre oltre le parole.
2: Ma non staremo a fare una cazzata?
3: Ritmo 80 manda
0: i rimandati,
3: il meno peggio
0: di quello che abbiamo già mandato.
4: And you can dance for inspiration. Come on, come on, come on.
3: Ritmo 80 Forever Young.

0: sacco di volte in Masterchef 90 con Sweet Dreams dal 94, il famoso tormentone estivo di quell'anno, meglio conosciuto come Hola Hola, e fatti nelle disco, poi uno veniva, magari non sapeva il titolo, poi c'era tipo una roba, mi metti quella che fa Hola Hola, e tu cacchio la testata, ti partiva, senza preavviso, dai dai, mettimi Hola Hola,
1: no!
0: A questo punto arriva

0: I rimandati tornano domani per rimandare il meno peggio di Ritmo 80.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Disco Mix torna domani alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix solo su Radio Ritmo 80.
2: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
3: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il flight case. Per i prossimi 60 minuti, Daniele Petronelli apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: chiude il flight case di Daniele Petronelli. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi.
1: No, il più presto possibile.
2: Accendi Ritmo 80. La tua giornata si riprenderà il più presto possibile.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo